Dia, kita nama ke musika usi Valdemar sono titolo letra fantasia no musika usi Alcatraz sono titolo aeroporto Comoro. Loro ne tabo tuku son resi dal minuto ruota, ma ne ho fatti in attore del dia, era solo come te posso dire, se ne ho fatti in sintonia da hella. E la loro ne ho resi lima puntuale, ma garsi niente, retti mani, ne den sian cantik, sian giuca capo cabar, e lui ne den buon dia. Ok, buon dia, no amagai mino, ne dehan. Rona musica ne immagino fali timo, Timor, saudades full, entah maksud maite ba, maksud maite maksud bafeli. Nabe sintonisa diak dat baita bos remak sena fatin stay, no itu yang harus studi loro ente baita tuk sarai sing dalim turua. Taman yang antes loro ita bos sira barona layar drama nabe maka produsu si ekipa kokosan ini yang iha fajia saung episode dasia nabe maka kolia kona bafeto no mane iha kbi to di prevene violencia. Nabe ita barona hamutuk drama ne depois ta continua ho ita bos sira niam. Ok, continuo a te posare nei commentari, non musica e regna mi te posare request.

0: senti il sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Okay, musika husi mitlafoni titul Do Anything for Love. Loriona ita bayha tukuida liona minuto lima nulure sintolo. Non è musica di nessa musica i cusbo programma me yudia di song o hingni nianya. Tamane na fating haunia meridiek meridiek solok. Norona diek dit bito bot siraho tuna bema kaores nera daung. Sela tilong mahela Lawrence nulure sin lima pontualo megahertz ninia. Bom aktividade I bom trabalho, ya. Non è vero che la bella è stata fatta per un programma Lora Exolog, non è vero che si è aura. Non è vero che la bella è stata studio Reni. Se è stata fatta per un programma Lora Exolog, Até a próxima edição. Non è vero che la bella è programma meio dia edição o Hing Ninyang. Ho musica husi Ariana Grande. Fito Justin Bieber, hon è titolo Stuck With You.

dia, senti il sabor. To tu curua, lo rai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu mega.

Hola Lily, se hanno in dalla rua bengira tu telefone ba familia, collega cabello sira, stop hanno in bara. Hotel Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca bello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili, se hanno in dalla ruba girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ecco, 20 sono in serò di rinema con musica. O se sei l'indio, non ho titolo To Love You More. To Love You More. More. More. More. More.

Adili, se hanno in dalla ruba girato telefone ba famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ni jona jogos favoritu. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototu ihadet games.tl. Fasil, lais no siguru. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.